0: classique,
1: jazz,
0: chansons françaises,
1: musique du monde.
0: Sur Radio Albatros, la musique se décline en quatre points cardinaux.
1: Une véritable boussole sonore.
2: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò.